0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Tragedia nella notte a Casavatore, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 23 lungo la circonvallazione esterna in direzione Arzano-Casoria. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter e un Audi Q5. Alla guida dell'automobile un uomo di 55 anni, mentre sullo scooter viaggiava la mittiva, deceduta sul colpo in seguito al violento impatto. I veicoli sono stati sequestrati e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca, nuovo incendio a Taverna del Re tra Giuliano in Campania e Villa Literno. Una densa colonna di fumo nero si è sollevata facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti 7 mezzi dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in circa 1 ora e mezza. Il rogo è divampato a circa 100 metri da quello precedente, con il prefetto di Napoli che ha convocato il centro coordinamento soccorsi. In via precauzionale è disposto il divieto di raccolta e vendita di prodotti agricoli nel raggio di 500 metri. L'ARPAC installerà una centralina per monitorare diossine e qualità dell'aria. Cambiamo argomento. Un 57enne di Acerra è finito in carcere dopo una perquisizione dei carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. In casa i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale. 4 pistole, tra cui una con matricola punzonata, tutte con munizioni, per un totale di 41 cartucce. Sequestrate anche 2 bombe artigianali da 1 chilo e diverse quantità di droga, 35 grammi di crack e 113 di hashish, già suddivisi in dosi. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici, mentre gli ordigni saranno fatti brillare dagli artificieri. La chiusura con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli accelera la preparazione in vista della sfida contro il Frosinone sabato 10 ottobre al Maradona. Buone notizie dall'infermeria. Meret, Spinazzola, Marianucci e Giovane viaggiano verso il recupero e puntano alla convocazione. Da valutare invece Scott McTominay, atteso da un controllo decisivo il 6 ottobre. Tempi più lunghi invece per Anghisa e Alison Santos, che puntano al rientro per la successiva gara di campionato. Favasuli invece sarà out per circa 1 mese e mezzo dopo l'infortunio con l'Under 21. Passiamo al basket. Terza vittoria consecutiva tra campionato ed Eurocup per il Napoli Basket. Gli azzurri superano Reggio Emilia all'Alcott Arena per 99-93 a termine di una gara combattutissima. Dopo essere finiti sotto anche di 13 lunghezze, gli uomini di coach Repeja cambiano marcia, rimontano e conquistano 2 punti preziosi. Decisivo è il contributo di Dautin nel finale. Festa anche per Markel Brown, che supera quota 1500 punti nel campionato italiano. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
1: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97 €. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Tragedia nella notte a Casavasore, dove un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto ieri sera intorno alle 23 lungo la circonvallazione esterna in direzione Arzano Casoria. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter ed un Audi Q5. Alla guida dell'automobile un uomo di 55 anni, mentre sullo scooter viaggiava la vittima deceduta sul colpo in seguito al violento impatto. I veicoli sono stati sequestrati e la salma messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Proseguiamo con

0: Cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
9: Let's go.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
7: Legendary Dance.
5: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
2: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 1 al 9 ottobre c'è il sotto costo. Nutella 950 grammi, 5,97€. Garofalo pasta di Gragnano IGP, formati normali varie trafile, 500 grammi, 67 centesimi.
2: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Legendary Dance.
5: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino. It's the party del fin de semana directamente desde Miami.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar da questa bellissima città, cioè Miami, per accompagnarvi per il vostro weekend latino.
0: Sì, sì, nos pueden escuchar en Miami desde las 6 a las 7 y en Italia desde medianoche hasta la 1.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina da mezzanotte a l'una in Italia su Radio Kiss Kiss Napoli, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Qui fanno gli aperitivi pronti tutti ai baretti per incominciare il nostro aperitivo con la cerveza,
0: sì, quella sì, che te cerca gusta, della no? Playa, cerca della playita qui con il sole e las olas del mar.
1: E invece in Italia da mezzanotte a l'una per tanti amici che escono dal ristorante, oppure quelli che vanno a bailar.
0: Claro, claro, la gente sale a bailar.
1: E noi siamo qui chiaramente ad accompagnarvi, a fare un po' la nostra cornice musicale latina del fin de semana, il vostro weekend latino. È pronto per incominciare, no?
0: Sì, vamos a empezar a darle aquí las 20 más pegadas a nivel mundial y vamos a empezar a darle música de calidad y nos vamos con la posición número 20 con Jean y Alex con Lo Tenía Callao.

0: rappresenta quello che è quella che è la classifica storica qui negli Stati Uniti, in onda in Italia, chiaramente grazie a Radio Kiskissa Napoli che
1: sì,
0: ci mette
1: nosotros damos un pochino
0: tempo.
1: De música de calidad se la damos para los dos tipos de público, europeo y latino.
0: Il latino, chiaramente una classifica tropical, all'interno baciata, salsa, musica urbana, e chiaramente tanti amici che poi

0: más bella de Yalil López, aquí en Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, Gini Oscar, qui tra poco incomincia il nostro aperitivo latino. Ragazzi, noi siamo qui a Ocean Drive, siamo alle spalle di Casa Versace, quindi chiaramente potete venire nei nostri studi oppure vederci direttamente live sul nostro casotto qui sulla spiaggia di Miami Beach.
0: Bueno, sì, la gente già sabe che appena termina il programma già saben a dove vamos nosotros, a che bar.
1: Andiamo avanti a Momento Latino numero 18, Barcelona.
0: Con Charles Ruiz y Dímelo Cuba.

0: Sicuramente questa baciata parla di Barcellona e che parla di questo ponte tra Barcellona e La Habana. Sei stata a Barcellona?
1: Sì, regresé hace poco.
0: Te gustó Barcellona?
1: No, sempre, tu sai che io voy sempre a Barcellona perché tengo un'amica e una...
0: Un'amica anche a Barcellona. Chiaramente lui è come un marinaio, no? C'ha una donna per ogni posto, Oscar. C'ha una donna per ogni città.
1: Cada ciudad de mar.
0: Chiaramente Barcellona

0: Salutiamo i nostri amici che l'hanno prodotta e salutiamo a tutti quelli che chiaramente ascoltano e ballano Bachata Sensual. Ti gusta la Bachata Sensual?
1: Sì, bueno, me gusta la musica, però il baile non è che me gusta mucho.
0: Muchissimo. Andiamo avanti con Momento Latino, adesso c'è il re della musica trap, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con Bad Bunny, el conejo, con baile inolvidable, con esa rica sal.

0: Bueno, gracias al Conejo, muchos cantantes del género urbano están empezando a cantar salsa.
1: Veramente, lui chiaramente si chiama Bad Bunny perché dovete sapere, ragazzi, che quando era piccolino a scuola lo travestirono da coniglietto. E quindi questa cosa però non gli fece molto piacere perché insomma non era il suo vestito preferito. Però questa marcia bronciosa, la mamma disse: no, devi tenerlo per forza, e gli rimase così. E oggi si fa chiamare Bad Bunny. Il suo nome è Benito.
0: Benito.
1: Benito, salutiamo Benito. Si ascolta Momento Latino, mandiamo avanti, numero 16, Belén.
0: Y seguimos rompiendo aquí en Momento Latino, el party del fin de semana, y nos vamos con No Tiene.

0: genere urbano.
1: Infatti Belè è uno degli artisti giovanissimi che sta andando molto molto bene, perché tantissimi pezzi all'interno di Momento Latino, ma non solo, in tutte le classifiche Spotify, molto richiesto in discoteca, concerti in tutto il mondo.
0: El año pasado tenía pegada La Plena, que todavía se escucha.
1: La Plena è stato uno dei pezzi più forti, quello che ha fatto più numeri di Belè, che noi chiaramente troveremo prossimamente in tour anche negli Stati Uniti, e tornerà chiaramente anche a Miami, e sarà anche ospite qui a Momento Latino per tutti gli amici che seguono la musica urbana.
0: Nosotros aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo y seguimos escalando posiciones y

0: Certo, chiaramente, ma anche Maluma, no, rappresenta uno degli artisti di musica urbana più importanti che degli ultimi anni, però insomma sta tornando anche lui alla salsa, è uno spunto che gli ha dato Bob Albano un po' a tutti, no?
1: Te voy a decir una curiosità che dijo él en un concierto últimamente, que cuando vayan para los conciertos, escuchen música, usen menos los teléfonos.
0: Ragazzi, andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 14, dove troviamo un altro grande artista della musica urbana, cioè Nicky Jam.
1: Con esta rica salsa, comenzar de nuevo.

0: Momento Latino Hits, el pare del fin de semana, Música del Caribe.
1: Musica latina, chiaramente qui al Momento Latino, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, ma da mezzanotte a luna qui in Italia. Ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari.
0: Sì, sì, seguimos dandole musica buona para que escuche y para que escuchen y baile. Y nos vamos con la posición número 13, con la colombianísima.

0: qualsiasi, per un uomo qualsiasi non si piange, no? No, si racconta no, Giore, questa no, canzone
1: in porcino, non no, Giore in porcino, non vale la pena.
0: Non vale la pena, non vale la pena. Molte donne scrivono ancora qui in radio perché vogliono il tuo numero in privato, ti vogliono dire qualcosa. Chissà che cosa ti vogliono dire.
1: No,
0: devi essere chiaro con i rapporti, yo, devi essere chiaro.
1: Io sono chiaro, lo che passa è che non mi intendo.
0: Andiamo avanti con la musica di Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato alla storia di Momento Latino, il nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Il nostro momento storico adesso fa un tuffo nel passato dedicato qui a Juan Luis Guerra.
1: Y su 440 Santo Domingo con este rico merengue, la

0: te sube la bilirrubina.
1: Uno degli artisti storici, chiaramente, Juan Luis Guerra, che è stato il fondatore, noi più che il fondatore, diciamo quello che è stato il pioniere del merengue della Repubblica Dominicana, attualmente ancora in circolazione.
0: Sì, no? Sì, ahorita stavo in Barcelona, por eso yo fui, te acuerdas, por yo te lo digo, yo fui para Barcelona a ver Juan Luis Guerra.
1: ¿Te gustó el concierto?
0: Sí, bellísimo, bellísimo. Muy buena persona también él, ya lamentablemente también tiene cierta edad.
1: Ma andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 10.
0: El top de la música se lo damos nosotros y nos vamos con el Conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: muy de moda el son cubano, sí. Ahorita, últimamente me han dicho.
1: ¿Te gusta el son?
0: Sí, sí, el son es lento, se parece un poquito a la salsa puertorriqueña, esa lenta, la gente, tú sabes, con este calor es bueno bailar este tipo de salsa.
1: Infatti, in questo caldo siamo qui, in questo gabbiotto qui, di fronte a noi c'è il mare, c'è Ocean Drive, chiaramente molti amici si invidiano, dicendo siamo qui, stiamo lavorando negli uffici, ci salutiamo.
0: Sì, tu te pones a bailar una timba veloce con este calor, te mueres.
1: Mi capiamo, però noi siamo qui con un'aria condizionata, perché veramente se non ci fosse l'aria condizionata qui saremmo morti, perché c'è un caldo terribile attualmente qui.
0: Sí, sí, no sé, ahorita llamé a José y le dije que trajera un par de cervezas.
1: Cervecita. Siamo arrivati al numero 7, donde troviamo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
0: Como en el idilio.

0: con nosotros aquí, Momento Latino Easter Party del fin de semana, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napolis con Oscar y Gino.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina, ragazzi, stiamo andando avanti, il nostro weekend, la nostra oretta latina che vi tiene in compagnia, chiaramente la vostra cornice musicale di tutti i giorni, per quelli che ci stanno ascoltando dall'ufficio, per quelli che ci ascoltano chiaramente qui negli Stati Uniti, ma quelli che sono in Italia da mezzanotte a luna, insomma, hanno finito di lavorare, oppure qualcuno che sta
0: yendo a bailare, o uno che salió de comer del restaurante.
1: Del ristorante. Chiaramente noi siamo sempre qui a raccontarvi quella che è la musica latina, questa super classifica tropicale in onda ogni sábado y domingo.
0: Y después de esta rica salsa, nos vamos para el género urbano con el rey del reggaetón, Daddy Yankee, junto

0: sia anche sicuramente il papà del reggaeton. Lui è stato il grande pioniere di questo genere.
1: Estoy riendo che ahorita il problema a livello mondiale, tu sabes che è la gasolina che sta aumentando.
0: Che sta aumentando. Quindi, tornerà a camminare in bicicletta il nostro Oscar come ha fatto i primi anni che stavo qui.
1: Però non è un problema solo di Miami, también in Europa dice che la gasolina sta cara.
0: Costa molto meno.
1: Bueno,
0: la benzina.
1: Por estas guerras que están pasando, yo creo que mejor que hagamos paz a nivel mundial.
0: Mundial, seguramente. Ragazzi, torniamo alla nostra classifica.

0: esta canción te la dedicaron a ti, ¿cambiarás o no cambias?
1: No, non cambio, rimango così, chiaramente l'evoluzione però ci porta sempre a cambiare un pochino, no? Se siamo sempre lì pronti a cambiare.
0: No, io cambio mujeres.
1: Lo cambio come al solito, cambio mujeres. Ragazzi, quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo una bellissima salsa romantica.
0: Con Tito Nieves.

0: Nieves con questa bellissima Bailemos ci porta alle spalle di chi? Della numero uno qui a Momento Latino. Vamos.
1: Con los Reyes y el Príncipe Romeo Santos junto a Prince Roy. Ay, San Miguel, bachatealo.

0: Probablemente hemos escuchado la número uno, hemos terminado.
1: Número uno qui al Momento Latino, Prince Royce insieme a Romeo Santos con Ay San Miguel, canzone dedicata a uno dei santi protettori della Repubblica Dominicana, che deve proteggere tutti i turisti, deve proteggere
0: también tutta, non tiene che proteggere a nosotros.
1: Quando deve proteggere a nosotros, deve proteggere tutti, no, ragazzi, si deve proteggere.
0: Bueno, bella canzone perché empieza muy tipo tambore.
1: E incomincia con un merengue, poi dopo ritorna a fare la baciata così. Termina qui il Momento Latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Hasta luego, hasta la prossima.